0: Le ore 2, in punto.
1: Dove la differenza è nella selezione.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a terra.

0: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
0: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.

Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buongiorno da Sabrina, presente anche oggi per il consueto programma di un'ora dedicato non solo alle canzoni, ma naturalmente anche alle notizie divertenti. Dove ci porteranno mai queste notizie quest'oggi? Cito alcuni paesi. Spagna, ci sono state molto spesso notizie provenienti da questo paese, ma ne abbiamo due che provengono rispettivamente da Andorra e Libia. E penso che sia la prima volta, se la memoria non vi inganna, che parliamo di questi paesi. Ma naturalmente ce ne saranno altri nel corso del programma, che apriamo subito con la prima canzone che abbiamo nella nostra caletta musicale, Lionel Richie e Running with the Night.

andiamo in Libia, non è che seguiamo un itinerario logico, nel senso che do queste notizie, però non è che andiamo da nord a sud, da est a ovest e viceversa, no, delle volte saltiamo da un paese all'altro senza nessuna ragione specifica, così dipende dal contenuto della notizia. Allora ecco la storia di un rivenditore di telefoni cellulari di Tripoli, che prima dell'inizio della guerra civile aveva ordinato dei telefoni cellulari Nokia, ma di alto livello, il top del top. Quando è scoppiata la guerra civile nel 2011, con conseguenti disagi alle infrastrutture, blocchi logistici e paralisi delle dogane, come molti altri pacchi, anche la spedizione di questo rivenditore è rimasta bloccata in un magazzino a prendere polvere per ben 16 anni, finché qualcuno non li ha scoperti recentemente e ha deciso di rispedirli al destinatario. Insomma, questo rivenditore si è ritrovato con non so quanti telefoni cellulari Nokia, che erano il top del top, sì, una volta, ma tutti obsoleti per gli standard odierni naturalmente. Ironicamente, sia il venditore che il destinatario dei telefoni si trovano a Tripoli, praticamente a pochi chilometri di distanza, eppure ci sono voluti ben 16 anni prima che l'ordine venisse completato. Ma come l'ha presa questo rivenditore? Sul ridere, ha detto che sono pezzi da museo, se ne è fatta una ragione, ma non tutto è perduto, perché con questi pezzi da museo potrà guadagnare qualcosa, perché sicuramente interesseranno moltissimo ai collezionisti di vecchi cellulari.

0: E dopo questa notizia non possiamo più lamentarci se qualche lettera rara, perché oggi come oggi, ma chi spedisce più le lettere? Chi spedisce più le cartoline? Pochissime persone. Comunque, nel caso in cui dovessero arrivare per posta, non lamentiamoci più se hanno qualche giorno di ritardo. Pensare che ci sono usi 16 anni, c'era la guerra, naturalmente ci sono stati dei problemi, comunque è stato un bel lungo periodo per questo rivenditore di telefoni cellulari. Prossima notizia, andiamo nei cieli, parliamo di aeroplani, di rottamenti, intercettazioni, ma cosa è successo? Cosa è successo? Un volo del Turkish Airlines da Istanbul a Barcellona ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Barcellona, appunto, dopo la segnalazione di un allarme bomba a bordo dell'aereo. È stato quindi intercettato e scortato da caccia militari fino all'atterraggio e quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per controlli di sicurezza. Ma com'è potuto accadere? Insomma, si trattava di uno scherzo, naturalmente uno scherzo di cattivo gusto. Fonti della compagnia aerea hanno riferito che un passeggero aveva creato un hotspot wifi sull'aereo e impostato il nome della rete in modo che includesse un allarme bomba. Si sono attivati subito i protocolli di sicurezza e le autorità hanno successivamente confermato che la minaccia era falsa e l'allarme generale dell'aeroporto è stato disattivato. Che ne è stato di questo passeggero? Spero che l'abbiano preso in consegna, portato in galera e buttata via la chiave, perché insomma bisogna essere proprio dei fessi per fare uno scherzo del genere. Lui è uno dei candidati alla nostra medaglia virtuale, ma ne parleremo in seguito. Adesso andiamo avanti con la prossima canzone, dimentichiamoci di questo allarme bomba sull'aereo e ascoltiamoci Edoardo Bennato. Ma sì, viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

come recita un proverbio, non so se è un proverbio o se qualcuno l'ha inventato perché era stufo di questi fessi, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Cambiamo argomento, per modo di dire, perché siamo sempre nell'ambito aeroportuale. Non so come a certe persone possa venire a mente di fare determinate cose, ma questa è veramente eclatante. Eh sì, un uomo anziano di 80 anni all'aeroporto di Tenerife Sud in Spagna è stato fermato dopo che aveva comunque superato i primi controlli senza alcun problema, stava per imbarcarsi con la moglie, che era sulla sedia a rotelle. Durante il controllo però dei bagagli, uno degli addetti alla sicurezza ha notato che l'anziana era immobile e non rispondeva alle domande. Ha toccato la mano della donna e si è reso conto che era insolitamente fredda, e così è scattato l'allarme. Dopo alcuni accertamenti è arrivata la conferma che la donna era deceduta. Interrogato, ha ammesso che la moglie era deceduta in aeroporto e comunque pare che sia stata aperta un'indagine per chiarire l'accaduto e determinare eventuali responsabilità penali. Dobbiamo aggiungere qualcosa a questa notizia? No. Sì. Sì, perché un episodio simile era avvenuto sempre in Spagna, ma che c'è? Un virus in Spagna. Una famiglia britannica aveva trasportato il corpo senza vita di una parente di 90 anni da Malaga al Regno Unito su un volo EasyJet. Ma durante la fase di rullaggio per il decollo, il personale di volo si è accorto che l'anziana era deceduta e il pilota ha così interrotto le operazioni, ritardando la partenza di 12 ore. Notizie di questo tipo sono terminate fortunatamente, quindi spero di non doverne più dare neanche in futuro. Continuiamo con la musica e con David Bowie, The Prettiest Star.

E pensare che all'inizio ho detto notizie divertenti. No, assolutamente, soprattutto le ultime due divertenti non lo erano. Curiose forse per il fatto accaduto, ma non divertenti, ho scelto l'aggettivo sbagliato. E di questo chiedo venia. Bene, abbiamo ascoltato David Bowie, quindi io direi di continuare con la musica prima di passare alle prossime notizie, prima di passare alla cover. Ascoltiamo Curtis Hairston e I Want You.

per la cover che tra poco andrà in onda dobbiamo andare indietro di una cinquantina d'anni, più o meno, non sono molto precisa perché l'originale è del 1971 per l'esattezza, naturalmente non poteva essere altrimenti, e invece la cover è del 1977 dei Brothers Johnson. In genere mandiamo in onda la versione originale perché talvolta, anzi molto spesso, le cover non rispecchiano l'originale oppure sono state modificate in maniera tale che sono riconoscibili, non sono carine, però in altri casi la cover supera l'originale. Non voglio dire che questo è il caso, però mandiamo in onda la versione dei Brothers Johnson, questo duo statunitense, due fratelli, 1977, e la canzone è Strawberry Letter 23.

Eddie Grant con Give Me Hope Joanne. Avete mai pensato di fare un viaggio nello spazio? A me questa cosa non è che alletti molto, a dir la verità. Comunque, se qualcuno fosse interessato, può fin da ora fare una prenotazione. La GRU Space è una startup fondata da un certo Chan, di origine cinese suppongo. Spera di poter aprire il primo hotel lunare al mondo entro il 2032 e sta già accettando acconti da appassionati dello spazio, che però devono avere insomma un bel portafoglio bello gonfio. Il costo finale della camera infatti è ancora sconosciuto, ma pare che supererà i 10 milioni di dollari. La buona notizia però è che non è necessario pagare tutto in anticipo, no, potete pagare a rate. Comunque l'azienda accetta acconti da 250.000 fino a 1 milione di dollari a seconda delle opzioni selezionate. Naturalmente non ho resistito, sono andata a cercare il sito. Le opzioni non lo trovate. Io credevo ci fosse la possibilità di scegliere fra matrimoniale, singola, con colazione, senza colazione, oppure con pensione completa. No, l'unica cosa che si può acquistare sono le felpe, le magliette, i berrettini naturalmente e le immancabili tazze. Però si può fare l'iscrizione già fin da adesso. Dovete specificare il motivo per il quale vorreste avere una camera sulla Luna e sganciare la modica cifra di $1000, pari a più o meno 890 euro. Sono accettate le maggiori carte di credito, per vostra informazione, quindi affrettatevi prima che vadano a ruba. E sicuramente qualcuno avrà già abboccato, perché di luci è pieno il mondo. Io a questo punto direi di mandare una canzone in tema, ed è Crown Heights Affair, si intitola Galaxy of Love.

l'abbiamo accorciata un po' questa canzone, però l'abbiamo tagliata al momento in cui era terminato un annuncio che diceva benvenuti sul nostro aereo che vi porterà nello spazio. È quello che si augura il tipo che vuole 10 milioni di dollari per una camera, poi vedremo nel 2036 cosa offrirà. Abbiamo ancora tempo. E ora una canzone di Michael Jackson, Rock With You.

Facciamo sfumare Michael Jackson e passiamo all'ultima notizia nel Buongiorno in Musica di oggi e parliamo di sistemi di navigazione GPS che sono senza dubbio una delle meraviglie della vita moderna, ma ogni tanto possono creare problemi clamorosi, lasciando le persone in situazioni in cui non vorrebbero mai trovarsi. Esempio calzante: tre giovani donne taiwanesi che si sono ritrovate su una pista di sci nel piccolo stato europeo di Andorra, pur rendendosi conto, lo voglio ribadire, di essere uscite dalla carreggiata, hanno continuato imperterrite a seguire le istruzioni del navigatore finché l'auto non è rimasta bloccata nella neve. Sono stati quindi allertati i servizi di emergenza ed è stata avviata un'operazione di soccorso. Rimettere l'auto in strada, però, non è stata un'operazione facile, anzi molto complessa, perché ha richiesto tre gru metalliche e oltre tre ore di lavoro. Nessuno si è fatto male, però loro hanno pensato bene di farsi un bel selfie accanto alla loro auto a noleggio prima di essere soccorse, naturalmente postare il tutto sui social. Ma quando accadono cose del genere, che devono intervenire pompieri, elicotteri per salvare delle persone, ora se è il caso di pericolo di vita, ma queste tre insomma si sono messe a fare selfie e spero proprio che abbiano dovuto pagare tutto. Morale della favola: qual è l'insegnamento che bisogna trarre da questa notizia? Che è meglio affidarci al buon senso piuttosto che talvolta alle istruzioni del navigatore. E detto questo, ascoltiamo Elton John.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Oggi ci vogliamo rovinare con l'assegnazione delle medaglie virtuali. Ben tre in un colpo solo, sia le tre taiwanesi che sono rimaste bloccate nella neve perché hanno seguito le istruzioni del GPS nel piccolo stato di Andorra. Bene, era l'ultima notizia, l'avevo detto mi pare, oppure no, comunque se ho segnato la medaglia è chiaro che di notizie non ce ne sono più.

0: Eccoci giunti alla fine del Buongiorno e Musica. Anche oggi l'ora è passata velocemente con notizie divertenti, alcune un po' inquietanti, che devo dire la verità, e canzoni. Per un'ora vi ha tenuto compagnia Sabrina, auguro a tutti una buona giornata e ringrazio per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno e Musica.
1: Ciao, sono Whiskey, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì. Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Come? Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Not a problem, I can't fix it, because I can do it in the mix.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo te dice.
2: Due minuti, un libro.
3: Sei un detective e immagina di dover cercare un assassino mentre tutti intorno a te hanno qualcosa da nascondere. I parenti tacciono, i colleghi distolgono lo sguardo e ogni nuova vittima sembra gridare un segreto che qualcuno ha giurato di proteggere. Ciao, sono Gianluca Melilli e questo è il nostro appuntamento quotidiano. Oggi entriamo in un thriller dove l'inganno non viene dal buio, ma dalla luce abbagliante della normalità. E se anche tu scrivi romanzi in cui il male si veste di rispetto, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e lo faremo conoscere. Il libro di cui sto parlando è l'ultimo di Angela Marsons, si chiama Il silenzio dei colpevoli, una nuova indagine di Kim Stone. Questa è la storia. Il corpo senza vita di un uomo barbaramente torturato viene trovato in una zona industriale. Quando comunica la devastante notizia a Diane Phipps, moglie della vittima, la detective Kim Stone sente che qualcosa non va nella reazione della donna. Nel giro di 24 ore, Diane e il resto della famiglia scompaiono nel nulla. E non è finita! Un secondo corpo inchiodato al suolo viene rinvenuto in una riserva naturale in una cittadina del Somerset. Kim Stone e la sua squadra scoprono un indizio prezioso. Un segreto gelosamente custodito che collega entrambe le vittime e che potrebbe costare altre vite. Un segreto che anche alcuni poliziotti stanno proteggendo. Di fronte agli inganni di coloro di cui dovrebbe potersi fidare, a familiari che non parlano e a una giornalista locale, Tracy Frost, che apre il caso di una donna uccisa dal marito un anno prima, Kim Stone si trova in acque più che mai profonde. La detective Stone deve trovare il movente per scoprire l'assassino, che sta sistematicamente prendendo di mira e torturando le sue vittime. Ma riuscirà a svelare la scioccante verità e a fermarlo prima che colpisca ancora? Di Angela Marsons, Il silenzio dei colpevoli. Newton Compton Editori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
6: Radio Studio X, enjoy the music.
7: Stai ascoltando Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 20 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
3: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
2: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
3: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
2: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
3: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
6: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 7:31.
1: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Est e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51 e 100 al chilometro 51 e 900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via Fiesolana, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

sempre dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Pisa 2 km di coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio. In direzione Livorno 1 km di coda per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. Rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria in direzione Pisa.
0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Pisa 2 km di coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Pisa-Livorno e Navacchio. In direzione Livorno 1 km di coda per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest. Code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. Rallentamenti tra la diramazione Pisa-Livorno e Lavoria in direzione Firenze. Code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze, via Fiesolana, chiusa per scavo urgente con blocco della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: 2 minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a 2 minuti un libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso

0: relazione con i luoghi e con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
1: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
0: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:37.
3: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Un saluto da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, ben sintonizzati sulle nostre frequenze e come sempre benvenuti all'ascolto del Buongiorno in Musica, 60 minuti in mia compagnia con canzoni e notizie. Sono ancora indecisa se dare qualche anticipazione in merito alle vicende di cui tratteremo nel corso del programma oppure no, ho deciso di no velocemente, quindi iniziamo il Buongiorno in Musica con qualcosa di veramente elettrico, elettrizzante direi, più che elettrico, dai. Electric Boogie, Marcia Griffin.

Ogni tanto mi prendono gli attacchi di curiosità. Beh, ogni tanto no, direi abbastanza spesso. E quindi sono andata a cercare alcune notizie su questa cantante, che è ancora in attività. Ma una cosa interessante è che dal 70 al 74 faceva parte di un trio di coriste che supportavano Bob Marley and the Wailers, conosciuta però per il remix nel 1989 del suo singolo Electric Boogie, che abbiamo appunto ascoltato, e sul quale poi hanno anche inventato un ballo di gruppo. Bene, detto questo, basta così, altrimenti vado avanti con le notizie su Marcia Griffith e non dico altro. Invece dobbiamo iniziare con le notizie che ho trovato in rete, e la prima proviene dall'Austria. Un furto alquanto bizzarro, un furto di un mezzo di trasporto. Si sa che si rubano le biciclette, si può rubare un'auto, ma un treno non mi era mai capitato di sentirlo dire. Non lo so, è la prima volta sinceramente. Ed è accaduto appunto a Linz in Austria, dove di prima mattina la polizia è stata chiamata alla stazione ferroviaria perché un uomo aveva tentato di rubare un treno che era stato parcheggiato su un binario morto della stazione locale. Per entrare aveva usato un martello di emergenza e ha rotto i finestrini ed era riuscito appunto a raggiungere la cabina di guida, causando danni notevoli, ma lui era alla fine del treno, quindi non sarebbe più potuto andare avanti. Non è riuscito a farlo partire naturalmente, però ha attivato i fari, il clacson, e quindi è proprio per questo motivo che è stato finalmente intercettato. Ma pare che la polizia abbia avuto delle grandi difficoltà perché non è stato collaborativo e ha opposto resistenza. Sicuramente saranno poi riusciti a calmarlo e probabilmente l'hanno messo in carcere e avranno buttato via la chiave. Non lo so come è andato a finire, però non credo bene. Chissà cosa gli passa per la mente a certe persone, probabilmente sarà stato in preda ai fumi dell'alcol oppure strafatto, non è specificato. A noi questa cosa ormai non interessa più perché la notizia è terminata, e proseguiamo con la canzone di un cantatore, musicista, chitarrista danese, Kim Larsen. Non so se qualcuno se lo ricorda, ma ascoltiamo un brano del 1981 intitolato Rock and Roll City.

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

Parliamo di cibo, però un attimo, prima di esultare dovete ascoltare questa notizia. Da Linz, Austria, andiamo negli Stati Uniti e più esattamente nello stato dell'Ohio, dove esiste un ristorante che si chiama The Last Meal, cioè l'ultimo pasto, che si trova all'interno dell'Ohio Museum of Horror, il museo dell'orrore. È proprio lì che ha aperto i battenti questo ristorante, che offre ai clienti un menù interamente basato sugli ultimi pasti di famose serial killer. Qui si può ordinare ad esempio l'ultima cena scelta da John Wayne Gacy, l'uomo che rapì, torturò, sodomizzò e uccise 33 adolescenti, oppure il pasto scelto dal serial killer e molestatore sessuale di Chicago, che era a base di alette di pollo, gamberi fritti, patatine fritte e fragole, oppure quello di Ted Bundy, autore di almeno 36 omicidi, che prima di essere giustiziato sulla sedia elettrica mangiò bistecca e uova. Però bisogna parlare anche del dolce, naturalmente non può mancare, ho già accennato prima alle fragole, però viene servito anche il gelato al cioccolato e menta, proprio come desiderava Timothy McVeigh, l'attentatore di Oklahoma City. Se poi volete soltanto un cocktail, niente di più facile, perché il ristorante offre anche drink a tema, tra cui il cocktail ispirato a Charles Manson, un leader di una setta che usava cocktail a base di droga per manipolare i suoi seguaci. Tutti i pasti vengono serviti su un vassoio stile mensa carceraria. La morbosità è una caratteristica insita in molte persone, quindi questo ristorante ha avuto un grande successo, c'era da aspettarselo, e quindi a breve ne verrà aperto un altro nel Michigan. Devo aggiungere qualcosa? No, direi proprio di no, solo che il pensiero di andare in un ristorante e ordinare lo stesso pasto che ha ordinato un assassino seriale prima di essere condannato a morte mi sembra una cosa molto strana. A me non interesserebbe, devo essere sincera, però sono sicura che ci saranno delle persone che faranno a gomitate pur di accaparrarsi un posto a tavola, fare un bel video e postare tutto sui social. Questo è il destino delle novità. Non abbiamo una novità come prossima canzone, tutt'altro, è dei Santa Esmeralda e si intitola Soul Child.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ancora una notizia prima di passare alla cover, e l'argomento sono le falsificazioni. Patenti di guida, documenti di residenza falsi, carte d'identità, passaporti, diplomi rubati, certificati, qualifiche contraffatte, ormai all'ordine del giorno. Non è un problema nuovo, per carità, no, però è stato aggravato da cosa? Dall'intelligenza artificiale, perché il mercato del reclutamento è ormai invaso da curriculum vitae fittizi, supportati da titoli di studio falsi facilmente reperibili online. Come ho detto prima, non è un problema nuovo, però adesso è ancora più drammatico. Parliamo del sindaco di una cittadina francese che ci è cascato come una pera cotta. È successo anche da noi in Italia molto spesso, però lui probabilmente non aveva letto gli articoli del giornale internazionale, perché alla ricerca di un direttore generale dei servizi, lui pensava di aver trovato il candidato perfetto. 20 anni di esperienza, laurea magistrale, un profilo iperqualificato, ma non sapeva usare neppure il computer. Pare non sapesse neppure come accenderlo. Ma non è finita qui, perché parliamo anche di una sfilza di file creati interamente con il copia e incolla. Una volta smascherato, naturalmente è stato licenziato in tronco. Non so se abbia potuto causare gravi danni. Il problema è quando le persone falsificano dei certificati e però hanno delle professioni che hanno a che vedere magari con la salute, un finto medico, perché no? Oppure come nel caso di una compagnia aerea lituana che ha assunto un pilota che pilota non era. Durante la procedura di assunzione, questa persona aveva presentato documenti falsi e poi aveva addirittura accumulato numerose ore di volo e trasportato migliaia di passeggeri come comandante, nonostante non possedesse le qualifiche e le certificazioni richieste. Io non so come questa compagnia aerea non abbia verificato se fosse idoneo. È una domanda che ci porremo la prossima volta quando prendiamo un aereo. Il comandante sarà vero o sarà finto? Meglio non pensarci, andiamo avanti con la nostra scaletta musicale, poi ci sarà la cover e poi riprenderemo le notizie.

Facciamo sfumare questa canzone delle Three Degrees intitolata Get Your Love Back e passiamo alla cover, che è un po' particolare oggi perché la cover è del 2003, però io manderei in onda l'originale, anche perché quello del 2003 insomma è una cover. Ascoltiamo l'originale. Capita molto raramente, tengo a precisare, di mandare in onda le cover anziché l'originale, perché magari sono più carine, ma è una cosa veramente molto rara. Allora ascoltiamo il Chock Chock 1984 Is My Life. La cover è stata fatta dai Doubt nel 2003.

La canzone originale Tok Tok con It's My Life, mentre ripeto che la cover è del 2003 dei Doubt. Prima di passare alla prossima notizia, va in onda una canzone di John Lennon, non una delle più famose. Il titolo è Watching the Wheels, osservando le ruote, una canzone malinconica, praticamente una canzone dove è importante prendersi una pausa dalle preoccupazioni della vita quotidiana e godersi il momento presente. John Lennon.

Ci siamo goduti il momento presente, ci siamo presi una pausa dalla stress quotidiano, insomma qualche minuto di relax c'è stato con questa canzone di John Lennon, Watching the Wheels. Ma riprendiamo il ritmo, riprendiamo le notizie e parliamo di un tizio dello Utah, Stati Uniti. Nome, cognome, indirizzo, poi diamo anche magari, perché no, il gruppo sanguigno, no scherzo. Lui si chiama Skip Boyce, ex imprenditore edile, ha salutato la moglie e la figlia ed è entrato in camera sua, ha chiuso la porta a chiave e ha iniziato il suo progetto anno di isolamento e ha intenzione di restarci per 365 giorni e trasmettere la sua esperienza in diretta streaming su YouTube. Ma cosa fa tutto il giorno? Niente, perché vive in una singola stanza separata dal resto della casa con tutto il necessario per sopravvivere da solo, e le sue attività sono dormire, allenarsi, mangiare, bere, leggere, ascoltare musica, poi altre cose non lo so, non sono elencate. Ma perché ha deciso di isolarsi, compresa la sua famiglia? Ha detto che lo ha fatto per cambiare il suo stile di vita in meglio, costringendosi ad evitare cattive abitudini e adottarne di più sane. Quali siano state le cattive abitudini non si sa, tranne una: ha smesso di bere la Coca-Cola. Vabbè, meglio di niente. Un traguardo almeno lo ha raggiunto. È già passata qualche settimana dal suo isolamento e lui ha detto di aver già notato cambiamenti positivi nel suo stile di vita. Ha una dieta più sana e la salute mentale è migliorata notevolmente. Mi immagino com'era prima, non lo so, prima di fare questo esperimento. Però lui è convintissimo che isolarsi dal mondo esterno fino al 10 gennaio 2027 sarà la cosa migliore per lui e anche per la moglie, che non lo ha tra i piedi, suppongo. E ora cerchiamo di digerire questa notizia, gli ascoltiamo Claudia Berry e Take It Easy.

stai pensando al tipo dello iota, ma se sta un anno senza far niente chiuso in una stanza, come mantiene la famiglia? E se doveva andare a lavorare per guadagnarsi la pagnotta, questo esperimento non lo poteva fare. Ma probabilmente, essendo un ex impresario edile, avrà un sacco di quattrini, quindi vivrà di rendita, oppure manda a lavorare la moglie. Insomma, le soluzioni non ce ne sono tante, due secondo me. Ma passiamo ad altro, anzi alla prossima canzone, che celebra la nascita di una bambina speciale, perché era la figlia di Stevie Wonder. Adesso questa bambina non sarà una donna fatta, perché la canzone è, fammi vedere un attimo, 1976. Sì, 1976, quindi sarà abbastanza matura questa Aisha, così era il nome, anzi è il nome della figlia di Stevie Wonder, e ascoltiamo questa canzone, Isn't She Lovely?

le dovute regole e ha voluto mettere all'inizio anche il pianto, probabilmente quello originale della figlia, una canzone che abbiamo tagliato perché sarebbe andata avanti per 7 minuti, alla faccia della celebrazione della nascita di una bambina. Ma si sa che i padri hanno un debole per le figlie femmine, eh sì, quindi era giusto che le dedicassi anche questa canzone. Adesso andiamo avanti però con la musica, la nostra scaletta musicale, perché abbiamo un cantante che forse non verrebbe ricordare questo periodo della sua carriera, chissà, bisognerebbe domandarglielo, però non è un tipo che si fa avvicinare facilmente, che insomma è molto propenso a rilasciare interviste, almeno mi sembra di ricordare di vederlo in questa maniera. Ma di chi sto parlando? Lo scontroso in questione è Zucchero Fornaciari, per l'esattezza, all'epoca si faceva chiamare così, quando ha inciso questa canzone del 1983 intitolata Perché sei bella.

se ci sono dei politici che cambiano partito come cambiarsi la cravatta per chi la indossa, non vedo perché un cantante non possa poi a un certo punto avere una svolta nella sua vita e cambiare genere musicale. Però appunto non so se questa è una canzone che lui rinnegherebbe o meno, non lo sapremo mai, credo. E quindi a noi non resta, anzi a me non resta altro che passare all'assegnazione della medaglia del fesso di turno, che oggi va al direttore francese che ha assunto una persona che purtroppo però aveva presentato delle false credenziali. Lui non ha verificato e questa persona si è rivelata veramente un disastro. Non sapeva usare il PC, anzi non lo sapeva neppure accendere, questa è la cosa più drammatica, e non solo, perché per creare file usava il copia incolla. Quindi se la meriterà il direttore questa medaglia? Ma certo che sì, senza alcun dubbio. E senza alcun dubbio mandiamo in onda anche la prossima canzone dei Kool & The Gang, Stand Up and Sing.

E dopo i Cool and the Gang siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica e concludiamo la nostra programmazione musicale con Harold Melvin and the Blue Notes, un gruppo musicale tra i più popolari del Philadelphia Soul degli anni 70. La canzone è Bad Luck.

Lo sapevo che avrei dovuto fare i saluti sulle note di Harold Melvin, The Blue Notes, perché il tempo è quello che è, nel senso siamo giunti alla fine del Buongiorno in Musica, e quindi i saluti. Grazie innanzitutto per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.

0: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi. È solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza, e questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze per un veicolo in avaria a 1 chilometro di coda tra Ponte d'Era Ovest, Ponsacco e Ponte d'Era Est. Per traffico intenso code a tratti tra la Salassigna e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Badia in direzione Bologna. In A15 invece, a causa di lavori e del traffico intenso, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro, il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti!
6: Welcome to the world of rhythm.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.
1: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X, ciao ciao.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Val di Chiane e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Arezzo. In Fipili, sulla diramazione per Pisa, possibili disagi per visibilità ridotta a causa fumo tra Navacchio e Cascina. Treni per i lavori di sostituzione di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Il dettaglio sui siti istituzionali di Regione, Comune e Città Metro, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst, capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
16: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: There's the way to get what you've been wanting.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza. Saluti a Radio Studio X. Ciao, ciao.
3: Dance Rotation.
4: Con
5: DJ Kleber.
6: Bello, bello impossibile.
7: Unz.
8: You're listening to only the best internet radio station.
9: Radio Studio X.
8: This is your number one.

0: Dance Rotation. Con
1: DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao.
5: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e Incisareggello in direzione Roma e tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Da segnalare anche code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11 ancora per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra l'allacciamento con la 1 e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili sempre per traffico intenso in direzione mare, code in uscita alla Strassigna e code a tratti tra Empoli Est e il bivio Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Città di Firenze, domani 27 giugno il servizio della tranvia di Firenze potrebbe subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero di 4 ore dalle 22.30 alle 2.30. Per ulteriori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
6: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti, per riuscire a ingannare il tempo.
5: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
6: Ma direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
5: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
6: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
5: Su dueminutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
7: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Un grazie a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Studio X. Mix by Ferro torna venerdì prossimo 18.05. Buon weekend, a presto, ciao.
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì. A Radio Studio X sono le ore 19 e 5 minuti.
4: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
6: Radio Studio X, grandi successi di ieri e di oggi.
7: Benvenuti su Radio Studio X. Questo è il Master Sound di Fabi DJ. Oggi si comincia con un bellissimo pezzo, Disco Soul, Billy

Abbiamo cominciato il Master Sound di oggi con Billy Paul, Bring the Family Back, disco soul. Adesso si va avanti con Master Sound, un bellissimo pezzo made in France, si chiamano Elegance.

Un bellissimo remix per i Bee Gees, More Than a Woman. Moreno J Remix.

un master sound dolcissimo come il miele. Tony Braxton, Unbreak My Heart.

un bellissimo lento trasformato in versione dance dal magico remixer Dim Zak. Bellissima versione. Ok amici, attenti al Made in Italy. Già proposto alcune volte nel Master Sound,

Adesso amici vi lascio alla seconda parte del Master Sound, tutta mixata, senza voce, senza eco, solamente musica. Buon ascolto.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 6 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Stai ascoltando Radio Studio X.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi a Due Minuti un Libro ospitiamo un cacciatore di storie che ha deciso di sfidare la frenesia del nostro tempo mettendosi in cammino. Con Sul sentiero delle parole, Andrea Pietrobon ci conduce in un viaggio fatto di incontri inaspettati e silenzi profondi, dove ogni passo nasconde un segreto da svelare. Restate con noi, perché stiamo per scoprire come un semplice sentiero possa trasformarsi in una bussola per l'anima. Andrea, qual è il segreto per fermare gli orologi?
5: Ma io credo che sia ritornare ogni tanto bambini, quindi mantenere quell'atteggiamento curioso e spontaneo che hanno i bambini e la loro meraviglia e lo stupore nei confronti del mondo. Ecco, credo che questo sia il segreto anche per gli adulti per riuscire a ingannare il tempo.
4: Nel tuo viaggio tra passi e parole, qual è stata la scoperta più sorprendente che hai fatto esplorando quelle galassie misteriose che si trovano dentro ognuno di noi?
5: Direi che la più bella scoperta che ho potuto fare tramite queste esplorazioni interiori innescate da incontri con le persone, con i luoghi, con le storie, è stata la constatazione che la felicità nasce dentro di noi, è solo minimamente influenzata da quello che accade esternamente ed è invece il frutto di una sorgente che è sempre attiva dentro di noi e che dobbiamo imparare a scoprire e a lasciare esprimere.
4: Andrea, perché sostieni che la bellezza autentica di una persona dipenda dalla sua capacità di riflettere il bene?
5: Beh, io credo che il concetto di bellezza sia strettamente collegato a quello del bene, perché ritengo che una persona sia bella quando riesce ad esprimere le sue migliori qualità e a viverle con pienezza. E questo la mette in grado di riflettere il bene che arriva dall'esterno e di costruirne una parte, no? La propria parte che è utile al bene collettivo.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima del libro, un'ampia intervista all'autore, acquistare la vostra copia e scoprire altri dettagli del libro. Sul sentiero delle parole, di Andrea Pietrobon, Danilo Zanetti editore.
6: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: A Radio Studio X sono le ore 21:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Mani sul mixer per un nuovo coinvolgente DJ set. This is House Music comincia ora con Mickey Runner.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
15: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
16: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem that I can't fix? Because I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.
15: Vuoi vedere un po' di azione?
16: Sì, certo.
17: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
18: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!